0: La signora è partita, la tenteva un calesse, e sulla via di ancora di Parigi, Anina pure prima di le spariva.
1: Il so ti calma,
0: che vuol dir ciò?
1: Ma forse d'ogni

0: Qualcuno nel giardino chiederà.
1: Il signor Telmo.
0: Sono io.
1: Una dama da un cocchio per voi di guano longe mi diede questo scritto.
0: Ti Violetta, perché son io commosso? A raggiungerla forse la m'invita. Io tremo, o ciel, coraggio!

feste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito per Omilior. Alfredo è in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso a lui svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Mertate un avvenir migliore. Giorgio Germont.